0: che su insieme ma che
1: amare, mamare, mamare, mamare.
2: Let's go.
3: The heat keeps rising with every hit on Fuego FM.